hū te hā o te waipanumu. Ko Jay Stain nei. A itahi waiata e whai ake nei na Corella. Me te waiata hou, not I.